choya tiga taka mabate. Lahubita ola gula tia tajiga. Lighty choya ta gato. Yagu timavi, belsa nihaga gopi dile gati hu mulata vio. Yagu yabe timavi, ha ubita ugale, posalata vile. Utata cho mahehe, gati titu over you.